Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Abili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: selfish.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.
1: Dimmi perché

0: a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Locale Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Le notti che hanno fatto la storia
1: tornano a vivere.
0: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

L'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione

Nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto appuntamento con tante notizie, con tanta musica. Parleremo subito di ambienti, dove viviamo, dove che passiamo la maggior parte del nostro tempo, sia a lavoro ma anche a casa. Le case normalmente sono tutte beige, tutte chiare, grigie, bellissime sì, ma a volte sembrano la schermata iniziale, se vogliamo, della noia. Infatti ultimamente stanno aumentando sempre di più i colori sgargianti. Perché sta avvenendo tutto questo? Lo scopriamo tra poco.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Mac.
1: Trasformiamoci in interior designer per il primo argomento di oggi. C'è una nuova tendenza che sta esplodendo soprattutto sui social e si chiama dopamine decor. Tradotto vuol dire arredare casa non per impressionare gli altri ma per far star bene te. Quindi via libera cosa, colori forti, sgargianti, ma anche andiamo negli oggetti, no, scelti per la nostra abitazione. Si va su cose strane, mix improbabili, anche il ritorno dei poster vintage, anche la lampade tipo degli anni 80, 90, che non erano minimal, ma erano molto più appariscenti, no? Pareti colorate, insomma una casa che sembra vissuta davvero, non uno showroom dove hai paura pure di sederti sul divano. Dietro questa moda c'è un discorso scientifico molto interessante, perché i colori influenzano davvero il nostro cervello, tipo il giallo stimola l'energia, il blu rilassa, il verde dà equilibrio. E allora l'idea è semplice: se noi passiamo metà della nostra vita dentro casa, dentro la nostra abitazione, perché renderla emotivamente neutra? Ecco, e quindi questo tutto coordinato non va più di moda. Oggi è meglio improvvisare e far dare spazio alla nostra personalità.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

8 di giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo segno per segno cosa l'oroscopo ha preparato per noi. Ariete, contate su di una maggiore energia per risolvere un problema di lavoro. Toro, saprete intuire per tempo le mosse degli avversari. Gemelli, discreta giornata in tutti i settori della vostra esistenza. E diciamo al Cancro, il morale sarà sollevato da un imprevisto piacevole. Leone, risolverete rapidamente una questione familiare. Vergine, tenete d'occhio le esigenze del vostro partner, mentre Bilancia, adottate una linea di condotta più coerente in famiglia. Scorpione, affrontate con calma ogni situazione che si presenterà e Sagittario, saprete cavarvela egregiamente in una faccenda molto complicata. Bravi! Capricorno, non fatevi prendere dall'ansia e dall'incertezza. Acquario, la situazione sarà comunque buona e voi inattaccabili. Per i pesci, diciamo che sul lavoro la spunterete grazie alla vostra intelligenza. E con questo direi che sia proprio tutto per l'oroscopo dell'8 di giugno. L'appuntamento è per domani. Buona giornata.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Boh, meglio di no.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

inesplicabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: kisses to my exes.
1: A Radio Jesolo Web
2: è tempo di The Mag.
3: C'è una ricerca, cari amici di The Mag, che racconta una cosa abbastanza forte, secondo me, e quasi un italiano su due teme di perdere attrattività con l'età che avanza. Il punto interessante però è un altro, perché la paura non riguarda solo e soltanto, non si sofferma sull'aspetto fisico, ma riguarda la sensazione di contare di meno, no? Viviamo in una società dove tutto oggi corre velocissimo, produttività, energia, immagine, performance al lavoro, ma anche nella vita quotidiana, e allora invecchiare viene ancora associato all'idea di essere superati, no? Come se il valore di una persona avesse una data di scadenza. Eppure sta succedendo qualcosa di curioso: la percezione della vecchiaia si sta spostando sempre di più, sempre più avanti. Oggi molti italiani considerano l'ingresso nella sedentarietà intorno ai 70 anni, praticamente sono i 50, ecco, sono i nuovi 40, i 70 sembrano i nuovi 55-60. Il problema quindi non è forse l'età, ma il significato che noi diamo, perché ci hanno insegnato a vedere l'invecchiamento come una perdita, quando invece potrebbe essere semplicemente una leggera trasformazione, magari meno corsa, no? Abbiamo meno forza nelle gambe, nel nostro corpo, ma più consapevolezza, meno approvazione esterna, ma più libertà. Run.

0: guardare indietro mai e vai.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi militari nell'Iran occidentale e centrale. Rumori di esplosioni sono stati uditi a Teheran, Tabriz e Isfahan. Gli Stati Uniti hanno escluso il proprio coinvolgimento, definendo l'operazione limitata. Donald Trump aveva invitato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a non rispondere all'attacco iraniano per evitare un'escalation. Intanto l'IDF ha intercettato un missile dallo Yemen, con allarmi scattati anche a Tel Aviv, mentre le autorità iraniane hanno chiuso lo spazio aereo intorno all'aeroporto internazionale di Teheran. In mattinata Netanyahu terrà una riunione del gabinetto di sicurezza. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito in mare le Filippine meridionali, causando danni e blackout. L'epicentro è stato localizzato vicino a General Santos, a 10 km di profondità, con rischio tsunami, segnalati crolli di edifici, mentre resta incerta la presenza di vittime o dispersi. Allerta tsunami diffusa anche da Indonesia e Malesia, con evacuazioni ordinate dal presidente filippino Marcos Jr. Una donna ha denunciato il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, di molestie sessuali. La violenza sarebbe avvenuta nell'ufficio dell'esponente azzurro a Palazzo Madama. Il presidente della bicamerale per affari regionali e l'autonomia respinge le accuse, spiegando di non aver ricevuto nessuna carta e nessun atto di indagine. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari. In chiusura il calcio, dopo il successo contro il Lussemburgo, l'Italia di Silvio Baldini batte in amichevole anche la Grecia 1-0 con gol di Pio Esposito. A Creta gli azzurri hanno dominato il gioco sfiorando il raddoppio con una traversa di Coleoscio. Nel finale l'espulsione di Reggiani ha complicato la gara con la Grecia vicina al pareggio. Nonostante la pressione avversaria e un palo greco, l'Italia ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Ripetiamolo tutti insieme: quando si diventa più grandi, quando si invecchia, non si ha una scadenza. Noi esseri umani non siamo degli yogurt, ok? Chiaro? Quindi una persona è libera di fare tutto ciò che vuole a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anni. Eppure ci sono ancora dei paletti, tipo, ma tu vai ancora in discoteca? A quest'età vai ancora a ballare? Alla tua età te la senti ancora di uscire e fare tardi? In realtà non c'è, no, un'età giusta, secondo me, ma secondo tante persone, per smettere di ballare, uscire, vivere la notte. Cambia ovviamente l'energia. Quando si ha 20 anni puoi fare tranquillamente after per una settimana consecutiva. Quando magari diventi grande, il recupero energetico non è la Formula 1, ci metti un po' di tempo in più, ma comunque lo puoi fare, no? Puoi liberare la testa, cioè il fatto di divertirsi non sparisce mai, e in tanti club o festival si trovano persone di tutte le età insieme, perché lì non conta tanto la carta d'identità, ma conta l'energia che tu porti.

0: Forse il vero problema non è il clubbing, ma l'idea sociale secondo cui, dopo una certa età, alcune cose non si devono fare più, come se crescere significasse automaticamente smettere di vivere e smettere di divertirsi. Chi ha deciso che c'è un'età per fare determinate cose?
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

meglio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per oggi. Torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con l'informazione dalla città. Jesolo si prepara a celebrare le proprie radici con una nuova edizione di Requiem in Festa, la manifestazione che ogni anno accompagna la comunità verso la ricorrenza di San Giovanni Battista, patrono della città. Dal 13 al 24 giugno il centro storico diventerà dunque il cuore di un ricco calendario di appuntamenti capace di unire cultura, tradizioni popolari, musica, sport e momenti religiosi, coinvolgendo residenti e visitatori in un percorso alla scoperta dell'identità più autentica del territorio. L'iniziativa rappresenta uno degli eventi più sentiti della comunità jesolana, un'occasione per valorizzare la storia dell'antica Equilum e riscoprire il legame con le proprie origini attraverso attività rivolte a tutte le fasce d'età. Il programma prenderà ufficialmente il via venerdì 13 giugno alle 20.45 in piazza Primo Maggio con il concerto della fanfara dei bersaglieri Leopoldo Pellas, organizzato in occasione dell'anniversario del Corpo dei Bersaglieri. E quella di domani, martedì 9 giugno, è una giornata particolarmente importante per due appuntamenti altrettanto importanti. Cominciamo da quello che inizia prima, cioè alle 18.30 in Piazza Drago, ritorna Buongiorno Estate, appuntamento che negli anni è diventato il simbolico, e quindi simbolo, iconico, benvenuto alla stagione estiva jesolana. E un augurio anche di buon lavoro per tutti gli operatori. Nato da un'idea di Morris e Federico Marigo, Andrea Carpenedo e Massimiliano Vianello, l'evento riunisce operatori turistici, associazioni di categoria e cittadini in un momento di festa e condivisione dedicato a quella che in dialetto si chiama la stagione, ovvero sia la stagione estiva, intesa come anche il lavoro. Quindi tradizione vuole che la serata si apra con il taglio dell'anguria, gesto simbolico che segna l'inizio dell'estate. Tra l'altro in programma musica, DJ set, brindisi e specialità gastronomiche. Tutto questo ha anche uno scopo benefico, perché quanto raccolto sarà destinato a finanziare iniziative benefiche concordate anche con l'amministrazione comunale. Ma dicevamo che quella di domani è una giornata doppiamente importante per due appuntamenti, perché inizia anche la quarta edizione di Festival Acqua, quindi da domani 9 giugno al 26 giugno Festival Acqua, evento che spazia tra musica, divulgazione scientifica, poesia, narrazione e psicologia. Sulla riva è il tema scelto per questa edizione. Particolarità di questo evento: tutte le iniziative, tutti gli spettacoli si tengono direttamente sulla spiaggia, praticamente con il mare a fare da naturale quinta. Primo appuntamento 20.30, il concerto, forse è inopportuno definirlo così, ma comunque l'esibizione di Rafael Gualazzi con concerto piano solo. Rafael Gualazzi porta sulla riva un linguaggio musicale libero e pulsante dove jazz, blues e canzone d'autore si intrecciano in un dialogo continuo con l'acqua. Per altri approfondimenti su questo e altri appuntamenti della città, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata!
3: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Amici, un buongiorno, una buona giornata, un buon lunedì 8 di giugno, ben ritrovati anche quest'oggi qui su Radio Jesolo Web, dove insieme a me, insieme ad Ale,

Andremo alla scoperta dei tanti eventi in programma nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ma ve lo anticipo, non solo perché proprio oggi parleremo di importanti novità per quanto riguarda soprattutto il periodo autunnale e invernale. Insomma, tanti buoni motivi anche oggi per restare con noi.

0: 8 di giugno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, vediamo segno per segno cosa l'oroscopo ha preparato per noi. Ariete, contate su di una maggiore energia per risolvere un problema di lavoro. Toro, saprete intuire per tempo le mosse degli avversari. Gemelli, discreta giornata in tutti i settori della vostra esistenza e diciamo al Cancro il morale sarà sollevato da un imprevisto piacevole. Leone, risolverete rapidamente una questione familiare. Vergine, tenete d'occhio le esigenze del vostro partner, mentre Bilancia, adottate una linea di condotta più coerente in famiglia. Scorpione, affrontate con calma ogni situazione che si presenterà e Sagittario, saprete cavarvela egregiamente in una faccenda molto complicata. Bravi! Capricorno, non fatevi prendere dall'ansia e dall'incertezza. Acquario, la situazione sarà comunque buona e voi inattaccabili. Per i pesci, diciamo che sul lavoro la spunterete grazie alla vostra intelligenza. E con questo direi che sia proprio tutto per l'oroscopo dell'8 di giugno. L'appuntamento è per domani. Buona giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza, libera per davvero.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Ancora salve a tutti, ancora un buon lunedì 8 di giugno al popolo e agli ascoltatori di Radio Jesolo Web da parte mia, da parte di Ale. Vi ricordo anche che fino alle 12.30 in piazza Kennedy trovate quello che è l'appuntamento con il mercato agricolo.
3: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: E Jesolo si prepara a quella che sarà una stagione di grandi concerti al Palazzo del Turismo. E oggi, tra altre cose, è anche una giornata da segnare in rosso per quelli che sono i fan della musica live. Perché proprio da questa mattina sono aperte le prevendite per il concerto di Tedua, che sarà protagonista della data zero del suo nuovo Ted Ryan Tour il 21 gennaio proprio a Jesolo. Ma non è l'unica novità, perché sabato 12 settembre, infatti, e questa è una notizia davvero delle ultime ore, arriverà al Palazzo del Turismo anche Luciano Ligabue per quella che sarà l'attesissima data zero del nuovo tour nei palazzetti. La prossima stagione musicale poi a Jesolo promette davvero grandi nomi. Tra i concerti già annunciati vi ricordo Giorgia il 17 settembre, Fiorella Mannoia il 6 ottobre e appunto, insomma, ne abbiamo parlato prima, anche Tedua il 21 gennaio. Per informazioni e biglietti il riferimento è il sito ufficiale di Azalea.
1: Veneto Chioschi Promotion, sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion, il gusto dell'estate, tutto da vivere.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, ci sono eventi che magari oltre ad essere commemorazioni, a ricordare fatti storici, ecco, regalano poi vere e proprie emozioni. E questo è il caso dell'evento in programma sabato 13 giugno in piazza Primo Maggio, perché l'appuntamento, pensate, sarà niente meno che con la fanfara dei bersaglieri.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: E la città di Jesolo ospita quella che è la sesta edizione del torneo di padel, che è dedicato a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo, ma anche dell'informazione. Appuntamento quindi questo weekend, il 13 e il 14 giugno, quando due giornate di gara vedranno sfidarsi coppie in un torneo all'italiana. Oltre alla competizione, poi anche una serie di appuntamenti mondani che uniranno evidentemente la componente sportiva, quello che è l'intrattenimento per i partecipanti, ma anche per gli sponsor e, perché no, pure per il pubblico presente.
1: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma, che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: to see if you would touch me.
1: Amici, termina qui questa puntata. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Vi do appuntamento a domani, a martedì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ed Ale, per il momento è davvero tutto. Ci risentiamo domani. Ciao!

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: è mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e ben ritrovati con informazione dalla città. Jesolo si prepara a celebrare le proprie radici con una nuova edizione di Requiem in Festa, la manifestazione che ogni anno accompagna la comunità verso la ricorrenza di San Giovanni Battista, patrono della città. Dal 13 al 24 giugno il centro storico diventerà dunque il cuore di un ricco calendario di appuntamenti capaci di unire cultura, tradizioni popolari, musica, sport e momenti religiosi, coinvolgendo residenti e visitatori in un percorso alla scoperta dell'identità più autentica del territorio. L'iniziativa rappresenta uno degli eventi più sentiti della comunità jesolana, un'occasione per valorizzare la storia dell'antica Equilum e riscoprire il legame con le proprie origini attraverso attività rivolte a tutte le fasce d'età. Il programma prenderà ufficialmente il via venerdì 13 giugno alle 20.45 in piazza Primo Maggio con il concerto della fanfara dei bersaglieri Leopoldo Pellas, organizzato in occasione dell'anniversario del Corpo dei Bersaglieri. E quella di domani, martedì 9 giugno, è una giornata particolarmente importante per due appuntamenti altrettanto importanti. Cominciamo da quello che inizia prima, cioè alle 18.30 in Piazza Drago, ritorna Buongiorno Estate, appuntamento che negli anni è diventato il simbolico, e quindi simbolo, iconico, benvenuto alla stagione estiva jesolana. E un augurio anche di buon lavoro per tutti gli operatori. Nato da un'idea di Morris e Federico Marigo, Andrea Carpenedo e Massimiliano Vianello, l'evento riunisce operatori turistici, associazioni di categoria e cittadini in un momento di festa e condivisione dedicato a quella che in dialetto si chiama la stagion, ovvero sia la stagione estiva, intesa come anche il lavoro. Quindi tradizione vuole che la serata si apra con il taglio dell'anguria, gesto simbolico che segna l'inizio dell'estate. Tra l'altro in programma musica, DJ set, brindisi e specialità gastronomiche. Tutto questo ha anche uno scopo benefico, perché quanto raccolto sarà destinato a finanziare iniziative benefiche concordate anche con l'amministrazione comunale. Ma dicevamo che quella di domani è una giornata doppiamente importante per due appuntamenti, perché inizia anche la quarta edizione di Festival Acqua. Quindi da domani, 9 giugno al 26 giugno, Festival Acqua, evento che spazia tra musica, divulgazione scientifica, poesia, narrazione e psicologia. Sulla riva è il tema scelto per questa edizione. Particolarità di questo evento: tutte le iniziative, tutti gli spettacoli si tengono direttamente sulla spiaggia, praticamente con il mare a fare da naturale quinta. Primo appuntamento 20:30, il concerto, forse è inopportuno definirlo così, ma comunque l'esibizione di Rafael Gualazzi con Concerto Piano Solo. Rafael Gualazzi porta sulla riva un linguaggio musicale libero e pulsante, dove jazz, blues e canzone d'autore si intrecciano in un dialogo continuo con l'acqua. Per altri approfondimenti su questo e altri appuntamenti della città, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata!
3: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: vivo, odio i film che mi proponi. Sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Well, who's next?
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: Ciao a tutti e ben ritrovati, cari amici del Comedy Radio Show, e buon lunedì. Sono un po' triste, caro
3: Come
2: Alo,
3: mai? Come mai? Ale, ciao
2: Ale. Perché non
3: possiamo
2: più fare il giochino, ciao Alo, di lunedì, primo giorno della settimana, del mese, bla bla.
3: Ma quella è come l'eclissi, non è che la vedi tutti i giorni. Quando arriva te la godi, quando non c'è, non c'è allineamento, non c'è allineamento.
2: Quindi lunedì 8, che non c'entra niente con 8, il numero dei giorni della settimana.
3: È 8 giugno, punto.
2: Però, come ogni lunedì, torna l'oroscopo Alo.
3: Perché, al contrario di quell'allineamento, noi siamo sempre allineati con gli astri che ci fanno oroscopare tutta la settimana.
2: Meno
3: perché
2: male.
3: Sappiamo che l'oroscopalo, ricordatevi di mettere bene l'accento, vale per tutta la settimana. E questa settimana il tema che ho scelto è le cose che fai solo quando sei da solo.
2: Attenzione,
3: perché ogni segno ha la sua vergogna privata.
2: E vedremo poi se corrisponde a realtà,
3: certo.
2: Ce lo direte voi. E continueremo poi con la rubrica strano ma vero, cose assurde,
3: sì,
2: che però realmente accadono. Ha rubato un tir con la cioccolata.
3: Chi?
2: Un tizio.
3: Ah.
2: Sì.
3: Ha rubato
2: un tir con
3: strapieno di cioccolata,
2: sì, tonnellate di cioccolata.
3: È goloso,
2: sembra
3: ladro goloso.
2: Un film di Willy Wonka, invece è tutto,
3: invece
2: vero,
3: no.
2: Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Soprannomi ai colleghi,
3: Alcuni sono terribili.
2: Già.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cominciamo subito con il nostro oroscopalo, perché ricordatevi che oroscopare è importante, soprattutto di lunedì, che poi vale per tutta la settimana.
2: E soprattutto quando c'è un tema come le cose che fai solo quando sei da solo.
1: Attenzione.
2: Vediamo se ti torna o vi torna. Ariete, quando sei da solo, parli da solo e litighi e perdi. Confermo.
1: Sì.
2: Io parlo tantissimo da solo.
1: Anch'io,
2: mi do le to-do list.
1: Ariete,
2: è probabile. Qualcosa dell'ariete ce l'hai. Vediamo Capricorno tra un po'. Ma prima Toro, mangia direttamente dal frigo, senza piatto, senza dignità.
1: Probabile.
2: Gemelli, ti fai discorsi motivazionali allo specchio e ti contraddici da solo. Cancro, riguardi vecchi messaggi, anche quelli che non dovresti, soprattutto quelli.
1: È proprio una cosa da cancro.
2: Leone, ti provi outfit come se stessi sfilando per un red carpet per andare però al supermercato.
1: Tipico.
2: Vabbè, quello è il leone, lo sappiamo. Vergine, riorganizzi cose già organizzate, poi ti lamenti che non trovi più niente. Vergine è così. Bilancia, fai finta di meditare, in realtà scrolli il telefono in silenzio
1: da solo,
2: con la
1: cioè,
2: coda dell'occhio
1: vabbè.
2: Scorpione, controlli profili social che non dovresti, con la precisione però di un detective.
1: Attenzione,
2: posso dire
1: la
2: mia fidanzata
1: stalker.
2: È scorpione.
1: Sì, è stalker.
2: E se io poco metto il follow a una donna in generale,
1: sì?
2: Ma arriva un messaggio: ma perché segui nome e cognome? Fatta, ma non è possibile.
1: Come fai? Come
2: ma
1: ti
2: dai,
1: accorgi?
2: Io non lo so fare. Però vabbè.
1: Anni di esperienza.
2: Sagittario,
1: l'hai voluta giovane?
2: Ho capito.
1: La becchi tecnologica.
2: No, sarà l'hai voluta giovane scorpione. E Sagittario, parli con il tuo animale domestico come se fosse un collega e ti rispondi pure. Così. Capricorno, ecco.
1: Vediamo.
2: Qua. Fai liste di cose da fare,
1: mamma.
2: Poi liste delle liste e poi ti stanchi.
1: È vero.
2: E poi confermi?
1: Sclero, confermo tantissimo.
2: La stanchezza fa sclerare,
1: sì.
2: Acquario, inventi teorie strane, tipo perché il tostapane ti giudica? Così. Cioè perché, no, senza domanda. Tipo perché il tostapane ti giudica?
1: Senti, mi hai fatto venire in mente con le to-do list che insomma, sai benissimo, no? Tutti i calendari di quando ci dobbiamo vedere in radio per fare chi,
2: certo,
1: cosa, quando. E poi alla fine non rispettiamo niente.
2: Che poi li fa sempre lei e io segno.
1: Sì, io li faccio da sola,
2: certo.
1: E poi vengo da te a... Ma poi non rispettiamo nulla. Vabbè, andiamo,
2: mai.
1: Concludiamo
2: soprattutto
1: con i pesci.
2: Soprattutto io gli orari. Allora, pesci, metti musica triste per immaginare scenari drammatici che non succederanno mai. Vi fasciate la testa, cari pesci, prima di esservela rotta. Prima rompetevela almeno.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy Radio Show, cioè i vostri messaggi, per quanto riguarda l'oroscopalo. Tutti i segni zodiacali, ciò che fanno, secondo il nostro alo, secondo l'oroscopalo, scusate.
2: Certo, non secondo me.

0: ciò che fanno quando sono soli.
1: Certo.
0: Io posso confermare in quanto Capricorno che faccio liste di cose da sola, poi liste delle liste, poi mi stanco e non faccio più nulla e non le rispetto soprattutto. Ma andiamo da Valeria.
1: Andiamo da Valeria, ciao Valeria, che scrive: io sono leone e confermo. Ieri ho provato 3 outfit solo per buttare la spazzatura. Alla fine sono uscita in tuta, ma almeno il gatto mi aveva visto splendida. Abbiamo una leoncina, ci scrivono in pochi del leone.
0: Femmine, perché... vero?
1: Sì,
0: vero.
1: No, perché sono showgirl o showman,
0: sì,
1: quindi se la tirano.
0: Come dire, nell'immaginario collettivo il leone è un po' più vanitoso uomo. Beh, il leone uomo, invece anche le donne.
1: Oddio, per quanto io ho avuto a che fare con delle donne leone, 800 cambi di outfit, un pochino Poi Simone, ciao Simo, sono gemelli, parlo allo specchio così tanto che una volta mi sono pure salutato e mi sono risposto, non so se preoccuparmi.
0: Ma no,
1: beh, Simone, guarda, ti posso dire, io sono un ariete che parla da solo, figurati.
0: Quindi siamo tutti sulla stessa barca, perfetto.

migliori della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua questo lunedì magico. Perché magico così? A caso? Perché ci sei tu con noi, caro Alo.
2: Perché abbiamo...
1: Come ogni lunedì, tra l'altro.
2: A parte quello, perché abbiamo parlato degli astri, forse per quello.
1: Sì, un pochino. Sì, un po' come ogni lunedì.
2: Certo.
1: Ecco, quindi si continua con... Che cosa?
2: Ma chissà dove vuoi arrivare, ma io ti seguo.
1: Non lo so nemmeno io. Tra poco la rubrica Strano ma Vero. Sì. Quindi tornano le cose assurde che però realmente accadono, non sono accadute. E è stato rubato un tir con mille chili di cioccolato.
2: Ma che cioccolata era, me lo direi, tra un po'.
1: Tra poco.
3: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
4: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Attenzione, rubato un tir con mille chili di cioccolata, che adesso vi andrò a quantificare meglio. Per la rubrica strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, il protagonista è

0: un carico di cioccolata che è sparito nel nulla durante un viaggio dall'Italia, pensa, alla Polonia.
1: Ah, cioccolata italiana?
0: Non lo
1: o comunque
0: so,
1: partiva dall'Italia.
0: Esatto, infatti perciò qualche tempo fa, diciamo recentemente sul web, insomma, questa notizia è diventata virale.
1: Ah, quindi è recente la notizia?
0: Sì.
1: Me la sono persa.
0: Relativamente recente, forse il mese scorso, più
1: vabbè,
0: o meno,
1: insomma,
0: fine maggio.
1: 2026.
0: 2-3 settimane fa. E cosa è successo? Che questo tir non solo è sparito con tutta la cioccolata, ma ha lasciato anche dietro di sé una storia che appunto sembra uscita, no, dal film di Willy Wonka, perché a bordo c'erano più di 400.000 prodotti dolciari nuova linea, quindi un carico enorme, letteralmente una montagna di cioccolato su ruote, e il camion stava attraversando la normale catena di trasporto tra gli stabilimenti, i centri di distribuzione, quando è stato improvvisamente derubato. Ok, come si fa a derubare un camion?
1: No, ma lui, l'uomo che l'ha derubato, l'ha svuotato o si è proprio rubato il tir guidandoselo via?
0: Si è rubato da solo.
1: Si è rubato.
0: Allora, no, diciamo che per giorni non si è saputo nulla, né del mezzo né del carico. Poi il caso ha creato talmente tanta curiosità, perché appunto era difficile immaginare, no, come un veicolo così riconoscibile potesse sparire senza lasciare tracce.
1: Certo.
0: E colpo di scena, il tir è stato ritrovato in un deposito abbandonato. Ma non era scomparso nel nulla, cioè era stato nascosto lì. Quindi parte della merce era stata sottratta e la maggior parte del carico di cioccolata era ancora intatta. Quindi neanche svuotato del tutto.
1: E come fai? Quanto è 400.000?
0: 400.000.
1: Quant'è la quantità?
0: Aspetta che te lo dico. 400.000 prodotti dolciari.
1: Non è che li puoi portare via tutti in un sacchetto.
0: Si vede che avevano un camion più piccolo.
1: Oppure
0: quindi
1: quello, infatti.
0: Io presumo che sia stato poi l'autista a deviare il percorso in combutta con qualcuno. Insomma,
1: stai accusando l'autista, quindi.
0: No! Ho detto presumo, perché come fai a rubare? Cioè non è come nei film che fai l'assalto al portavalori e l'assalto al portacioccolato.
1: Comunque
0: può
1: di
0: darsi.
1: Cioccolata, ma si sa se questa cioccolata fosse al latte, fondente,
0: non
1: bianca?
0: Non
1: si sa,
0: non specificati
1: non
0: i prodotti, dice prodotti in generale, però è
1: ma una marca in particolare?
0: No, non c'è scritto.
1: Non c'è marca,
0: ora
1: cioccolata.
0: Adesso nel fuori onda andiamo a cercare la marca,
1: sì,
0: se no tu
1: dai.
0: Non dormi.
1: No, così la dico in diretta.
0: Vabbè, comunque gli investigatori, sappi che sono stati hanno proprio scomodato una sezione che si occupa di furti logistici su larga scala ci sono riusciti poi a risolvere il caso, perché l'hanno risolto solo dopo pochi giorni di ricerche.
1: Beh,
0: ecco,
1: se hanno usato i cani ci arrivano subito alla cioccolata.
2: Certo. È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: 14 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi militari in Iran. Diverse esplosioni sono state udite a Teheran, Isfahan e in altre città. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti portano la responsabilità dell'aggressione del regime israeliano e saranno anche responsabili delle conseguenze di qualsiasi escalation delle tensioni. Gli Stati Uniti hanno escluso invece il proprio coinvolgimento, definendo l'operazione limitata. Trump aveva invitato Netanyahu a non rispondere all'attacco iraniano per evitare un'escalation. Le comunicazioni tra il leader supremo dell'Iran Mokhtar Khamenei e i funzionari iraniani sono interrotte da ieri sera. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del violento terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine. Le autorità riferiscono di almeno 19 morti e oltre 200 feriti. Onde di tsunami fino a un metro sono state registrate lungo alcune coste del sud del paese. Le autorità di vari paesi dell'area, tra cui la Malesia, hanno emesso allerte precauzionali per possibili nuove onde. 7 minuti di applausi al congresso dei deputati spagnolo al termine del discorso di Papa Leone XIV. La libertà su cui si fonda lo Stato contemporaneo, se è autentica, riconosce la dimensione religiosa dell'essere umano, la rispetta e la tutela giuridicamente ed evita che qualcuno debba rinunciare a contribuire alla società in cui vive a causa della propria fede. La legittima autonomia dell'ordine temporale non va mai interpretata come ostilità verso il fenomeno religioso, ha detto il pontefice. La fede, ha sottolineato, non pretende di imporsi con privilegi o coercizioni, tuttavia non può nemmeno essere relegata al silenzio come se fosse irrilevante per la vita pubblica. Lo sport: Florentino Perez per altri 4 anni resterà presidente del Real Madrid. Il canale televisivo del club ha annunciato che Perez ha sconfitto alle elezioni, le prime dal 2006, con il 62% dei voti lo sfidante Enrique Riquelme. Una vittoria dagli immediati risvolti societari e che spianerà la strada per il ritorno di Mourinho alla guida del Real Madrid. Lo Special One, infatti, che ha allenato il Real Madrid dal 2010 al 2013, è stato protagonista della campagna elettorale per Perez. Ed è tutto, a più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Allora, è importante non dare delle indicazioni, delle informazioni sbagliate. Stavamo parlando per la rubrica Strano ma Vero, delle cose assurde che realmente accadono, di questo camion che Alessandro ha scoperto di che marca fossero i prodotti dolciari.
2: Si può dire?
1: E diciamolo.
2: Allora, la marca è KitKat.
1: Ok.
2: Però vi abbiamo dato una erronea informazione.
1: Sì, errata corrige. Io ho detto qualche mese fa. In realtà qualche mese fa è tornata virale questa notizia.
2: No, ma dicono che è stato ritrovato marzo 2026.
1: Ah, ecco perché torna virale.
2: Per quello
1: però
2: è tornato, perché l'hanno ritrovato.
1: Il carico è scomparso nel 2024.
2: Sì, esatto.
1: Quindi una storia che dura 2 anni. Perfetto. Allora non è vero che hanno risolto il caso dopo pochi giorni.
2: Eh no, sti cani quindi si sono un po' distratti.
1: Sti cani. Va bene, andiamo ai messaggi che è meglio. Ci scrive Andrea, dice: il ladro ha fatto il colpo della vita, ma adesso mi immagino pure la riunione. Ok ragazzi, dividiamo il bottino, però senza scioglierlo. Sì, in effetti. Cioè, deve essere refrigerato, penso.
2: Beh, guarda, io mi ricordo che sono ghiotto di questo cioccolato,
1: sì,
2: questo della barretta.
1: Tutti i cioccolati li tengo in frigo perché hanno proprio un altro sapore.
2: Perché io mi ricordo che spesso li tenevo nello zaino
1: e si scioglievano tutti.
2: Li aprivo ed erano tutti sciolti. Io li mangiavo lo stesso.
1: Sì, ti però si sciolgono la confezione. Sì, sì,
2: certo,
1: sì. Chi
2: ovvio.
1: È che non l'ha fatto? Poi, più che furto, sembra una spedizione organizzata da golosi professionisti, scrive Giulia. Sì, Giulia, magari. Secondo me, invece, c'è proprio gente importante dietro, perché come ti viene in mente? Poi, questo è l'unico crimine in cui anche le indagini devono resistere alla tentazione.
2: È vero.
1: Tu pensa chi trova il carico?
2: Non
1: fai?
2: Toccate.
1: Vai, la manciata non te la metti nello zaino.
2: Ma certo. Sono 414.000 barrette, vuoi che si accorgono?

0: Radio Show.
1: Si continua con la rubrica, tra pochissimo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Attenzione, diventiamo un po' cattivelli e ci dedichiamo ai soprannomi dei colleghi.
2: Ma tu ce n'hai uno per me?
1: Io ce n'ho tutti per tutti. Ma non sono cattivi i miei.
2: Beh,
1: però
2: il mio mi chiami cialtrone.
1: No, vabbè, tu oramai sei Alo e basta. Però diciamo che io ho proprio questo vizio, soprattutto quando conosco le persone, appena le conosco, soprannome. Perché il mio cervello fa questa correlazione, perché non mi ricordo i nomi di nessuno.
2: Ah,
1: e
2: per quello
1: soprannome.
2: Meglio.
3: The Power of Change è il tema della 28ª mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo subito ai soprannomi dei colleghi. Attenzione, perché adesso ne dirò qualcuno e so già che voi penserete al vostro collega di turno.
2: Sicuro, tipo, oppure per potete esempio, prendere ispirazione.
1: Esatto, ma ognuno di noi ha quel, per esempio, collega prezzemolo, che è sempre in copia tutte le mail, ma nessuno sa chi sia e cosa faccia, e soprattutto perché continuiamo a metterlo in copia, tanto non fa nulla, neanche
2: magari,
1: le legge forse.
2: E magari conta anche tantissimo, sta lì.
1: Dici?
2: Potrebbe,
1: bah,
2: potrebbe.
1: Chi
2: potrebbe.
1: Lo sa, magari è in anonimato, dici.
2: Sì, certo.
1: Poi abbiamo il collega parcheggio. Sai chi è il collega parcheggio?
2: Non quello che ruba il parcheggio,
1: no,
2: proprio fisicamente.
1: No, perché quando ne hai bisogno è sempre occupato.
2: Ah,
1: è quel collega che c'ha sempre da fare.
2: Ah, certo, sì, è vero. Devo mandare email.
1: Sì,
2: così.
1: Sì, c'ho da fare. Poi abbiamo il parafulmine.
2: È quello che si becca tutte le...
1: Sì, qualsiasi cosa succeda, la colpa ricade sempre su di lui, poverino.
2: Tipo capro espiatorio, sì, povero.
1: Sì. Io lo conosco, un collega così, ti saluto, ti sono vicina. Poi abbiamo il collega Internet Explorer.
2: Quello lento,
1: lento, obsoleto, certo. Inizia a fare le cose solo quando non servono più. Poi abbiamo la tredicesima, attenzione, la vedi una volta l'anno come quel tuo collega perfettamente in smart.
2: Vero però, quelli che si fanno un piano ferie fino al 2036.
1: E quando vengono se lamentano pure.

0: Pure. Capito. Poi abbiamo la stampante che funziona solo quando non serve, ti abbandona proprio nei momenti cruciali. Il
1: un
0: collega che proprio non serve,
1: sì,
0: a nulla. Il politico. Abbiamo il collega politico che spesso diciamo che è un po' più un responsabile o un capo, perché il collega,
1: sì, certo,
0: il facciamo, creiamo, sì, parla, sì, sempre, sì, al plurale, ma poi non fa mai nulla.
1: È bello perché la prima persona plurale poi in realtà è un seconda persona singolare mascherata.
0: No, ma poi tra l'altro la cosa ancora più assurda è che sbuca solo alla fine,
1: certo,
0: per prendersi i meriti, gli
1: ovvio,
0: applausi, no? E con questo io chiuderei, perché sappiamo tutti,
1: sì, io
0: di che stiamo
1: anche
0: parlando. Ognuno di noi ha il proprio politico.
1: Io li ho pensati, li ho tutti associati.
2: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Soprannomi dei colleghi, molto bello, eh? Sì, mi è piaciuto e devo dire che si potrebbe creare un post da condividere taggando i colleghi sotto. Non sempre si può, ma quando si può, si deve.
2: Te ne viene in mente qualcun altro? Tu per me sei Calendar. Perché sei colei che gestisce tutti i nostri appuntamenti, che se dipendesse da me...
1: Fammi pensare, una tipologia di collega particolare... No, non mi viene in mente niente.
2: Oppure sei
1: il permaloso.
2: Il globetrotter.
1: Ci sono quei colleghi che non riescono a distinguere. Magari sono colleghi con cui vai anche molto d'accordo fuori, però nel momento in cui si lavora, se c'è qualcosa che non va, io te lo dico. Oppure tu me lo dici,
2: certo, sì.
1: E si offendono poi, si malmostiscono.
2: Molti sono permalosi.
1: Il malmostoso.
2: Comunque il globetrotter, ti dicevo, è quello che ogni volta tipo va via 3 giorni. Sono stato in Alaska,
1: Perché il globetrotter?
2: Perché il globetrotter è proprio il modo di dire di chi gira il mondo, proprio un modo di dire.
1: Bello, mi piace.
2: Ed è, capito? Sono stato in Cina, Namibia,
1: che poi non
2: e sud-est asiatico.
1: È stato sul divano.
2: No, magari è vero, però capito, ma in 5 giorni.
1: Mi ha fatto venire in mente, poi vi salutiamo, giuro. Hai mai visto quei video sul web dove è presente il rumorino che fa il microonde quando schiacci, fa pip?
2: Sì,
1: pip,
2: certo.
1: Pip. Allora, dei vocali mandati, c'è un era un meme, era una challenge. Vocale mandato a lavoro con sotto pip. Pip. Pip, con scritto, ho detto no, scritto no, il vocale, mentre dici non posso, guarda, mi è successa una cosa, sono in ospedale, ti faccio sapere.
2: Certo.
1: Prova col microonde.
2: No,
1: poi
2: lo
1: mi
2: devo
1: fai
2: fare,
1: sì,
2: lo voglio
1: sì,
2: fare.
1: Sì, prova. E portaci l'audio domani.
2: Te lo mando direttamente.
1: Torni? Ma vieni?
2: Certo, per forza.
1: Mandamelo, che poi lo facciamo sentire in onda.
2: Va
1: quindi,
2: bene.
1: Soltanto per sentire l'audio del nostro Alo, domani qui con Alessandro Bisogni.
2: E qui con Alessandra Bellotti.
1: Al Comedy Radio Show. A domani. Ciao!
2: Pip! Pip!
3: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza. No matter what, no matter what, you got.

0: 15 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e ben ritrovati con l'informazione dalla città. Jesolo si prepara a celebrare le proprie radici con una nuova edizione di Requiem in Festa, la manifestazione che ogni anno accompagna la comunità verso la ricorrenza di San Giovanni Battista, patrono della città. Dal 13 al 24 giugno il centro storico diventerà dunque il cuore di un ricco calendario di appuntamenti capaci di unire cultura, tradizioni popolari, musica, sport e momenti religiosi, coinvolgendo residenti e visitatori in un percorso alla scoperta dell'identità più autentica del territorio. L'iniziativa rappresenta uno degli eventi più sentiti della comunità jesolana, un'occasione per valorizzare la storia dell'antica Equilum e riscoprire il legame con le proprie origini attraverso attività rivolte a tutte le fasce d'età. Il programma prenderà ufficialmente il via venerdì 13 giugno alle 20.45 in piazza Primo Maggio con il concerto della fanfara dei bersaglieri Leopoldo Pellas, organizzato in occasione dell'anniversario del Corpo dei Bersaglieri. E quella di domani, martedì 9 giugno, è una giornata particolarmente importante per due appuntamenti altrettanto importanti. Cominciamo da quello che inizia prima, cioè alle 18.30 in Piazza Drago, ritorna Buongiorno Estate, appuntamento che negli anni è diventato il simbolico, e quindi simbolo, iconico, benvenuto alla stagione estiva jesolana. E un augurio anche di buon lavoro per tutti gli operatori. Nato da un'idea di Morris e Federico Marigo, Andrea Carpenedo e Massimiliano Vianello, l'evento riunisce operatori turistici, associazioni di categoria e cittadini in un momento di festa e condivisione dedicato a quella che in dialetto si chiama la stagione, ovvero sia la stagione estiva, intesa come anche il lavoro. Quindi tradizione vuole che la serata si apra con il taglio dell'anguria, gesto simbolico che segna l'inizio dell'estate. Tra l'altro in programma musica, DJ set, brindisi e specialità gastronomiche. Tutto questo ha anche uno scopo benefico, perché quanto raccolto sarà destinato a finanziare iniziative benefiche concordate anche con l'amministrazione comunale. Ma dicevamo che quella di domani è una giornata doppiamente importante per due appuntamenti, perché inizia anche la quarta edizione di Festival Acqua. Quindi da domani, 9 giugno al 26 giugno, Festival Acqua, evento che spazia tra musica, divulgazione scientifica, poesia, narrazione e psicologia. Sulla riva è il tema scelto per questa edizione. Particolarità di questo evento: tutte le iniziative, tutti gli spettacoli si tengono direttamente sulla spiaggia, praticamente con il mare a fare da naturale quinta. Primo appuntamento 20.30, il concerto, forse è inopportuno definirlo così, ma comunque l'esibizione di Rafael Gualazzi con Concerto Piano Solo. Rafael Gualazzi porta sulla riva un linguaggio musicale libero e pulsante dove jazz, blues e canzone d'autore si intrecciano in un dialogo continuo con l'acqua. Per altri approfondimenti su questo e altri appuntamenti della città, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Jesolo non si ferma mai. Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su

0: Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città.

dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: torna il prossimo 25 giugno il Global Beatles Day. Ovviamente cade nel giorno dell'anniversario dell'esecuzione in Mondovisione del loro celebre successo All You Need Is Love. Accadeva il 25 giugno del 1967, quando i Beatles entrarono negli studi di Abbey Road a Londra per registrare All You Need Is Love durante l'Hour Award della BBC. E questa trasmissione ebbe un grandissimo successo. Pensate che la performance raggiunse circa 400 milioni di persone. Un evento epico che viene commemorato ogni anno, appunto, il 25 giugno, e anche in questo caso arriverà il consueto appuntamento con il Global Beatles Day il prossimo 25 giugno.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della

scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

rock your body. Ooh.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Allora, Céline Dion, lo sapete, ha passato un periodo molto brutto, è stata molto male fisicamente, finalmente si è ripresa al punto da essere ripartita con un tour, ma c'è stato immediatamente un intoppo, come per tutte le cose più ambite, evidentemente deve esserci stato qualcuno che ha tentato di acquistare biglietti attraverso i bot per poterli rivendere nelle piattaforme di secondary ticket. È probabile che sia questo il motivo per cui è stato improvvisato interrotta la vendita dei biglietti. Da Ticketmaster non ci sono state spiegazioni dettagliate, è stato detto che si è interrotta la distribuzione dei biglietti e che ritornerà al più presto. Al momento l'unica cosa che hanno detto è stato: abbiamo notato attività sospette sul sito, quindi se facciamo 2 più 2 possiamo dedurre che sia successo questo, ma sicuramente nei prossimi giorni avremo ulteriori aggiornamenti. Vi aggiorno.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Canzoni come Sinceramente di Annalisa, Mon Amour di Annalisa, Maschio di Annalisa e tantissimi altri successi portano una firma che è quella di Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi. Dopo diversi anni a scrivere canzoni per altri, Paolo Antonacci ha deciso di pubblicare un disco nel quale se le canta e se le suona, possiamo dirlo così, è lui l'assoluto protagonista. Per l'occasione ha deciso di cambiarsi il cognome, perché il suo è decisamente troppo ingombrante e rischia veramente di avere problemi, visto che tutti i figli d'arte sono perennemente criticati e boicottati, devo dire ingiustamente, e così uscirà il suo disco con lo pseudonimo Paolo Santo. Io sono sicura che sarà un successone.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre, vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

0: talk about.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 17 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ai ballottaggi per le comunali in 42 comuni italiani si registra un forte calo dell'affluenza, scesa al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Tra i capoluoghi al voto anche Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ad Agrigento vittoria del centro-sinistra con Michele Sodano, mentre negli altri centri si registrano risultati alterni tra centro-sinistra e centrodestra, con diversi spogli ancora in corso. La procura di Roma ha aperto un'indagine sul senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice di violenza sessuale per fatti risalenti a oltre un anno fa negli uffici parlamentari di San Luigi dei Francesi. Indagato anche un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro e poi scoraggiato la denuncia. Il senatore respinge le accuse e si dichiara estraneo ai fatti. Entrambi potrebbero essere sentiti dagli inquirenti nei prossimi giorni. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco delle principali rotte marittime, in particolar modo quelle legate allo stretto di Hormuz. Gli Houthi rivendicano attacchi contro Israele e il divieto di navigazione nel Mar Rosso per le navi israeliane. Teheran accusa gli Stati Uniti di violare il cessate il fuoco, mentre Israele annuncia operazioni militari contro sistemi di difesa iraniani. Preoccupazione internazionale, appello di Pechino alla de-escalation. Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria e totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena per un massimo di oltre 3 miliardi di titoli subordinata alle autorizzazioni. Il MEF ha preso atto dell'operazione che punta alla valorizzazione del gruppo bancario. Prosegue il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi a Madrid incontri istituzionali con il premier Pedro Sanchez, il Parlamento e i Vescovi, con un richiamo alla giustizia per le vittime di abusi. In programma la preghiera all'Almudena e l'incontro serale al Santiago Bernabéu prima della partenza per Barcellona. Yannick Sinner si è sottoposto a controlli di routine al San Raffaele di Milano in vista della stagione sull'erba dopo il malore a Roland Garros e alcuni giorni di riposo in Sardegna. Il numero uno del tennis mondiale riprenderà da mercoledì la preparazione fisica a Monte Carlo con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon al via il 29 giugno, dove difende il titolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
3: Go Kings, go.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: 18 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e ben ritrovati con informazione dalla città. Jesolo si prepara a celebrare le proprie radici con una nuova edizione di Requiem in Festa, la manifestazione che ogni anno accompagna la comunità verso la ricorrenza di San Giovanni Battista, patrono della città. Dal 13 al 24 giugno il centro storico diventerà dunque il cuore di un ricco calendario di appuntamenti capaci di unire cultura, tradizioni popolari, musica, sport e momenti religiosi, coinvolgendo residenti e visitatori in un percorso alla scoperta dell'identità più autentica del territorio. L'iniziativa rappresenta uno degli eventi più sentiti della comunità jesolana, un'occasione per valorizzare la storia dell'antica Equilum e riscoprire il legame con le proprie origini attraverso attività rivolte a tutte le fasce d'età. Il programma prenderà ufficialmente il via venerdì 13 giugno alle 20:45 in piazza Primo Maggio con il concerto della fanfara dei bersaglieri Leopoldo Pellas, organizzato in occasione dell'anniversario del Corpo dei Bersaglieri. E quella di domani, martedì 9 giugno, è una giornata particolarmente importante per due appuntamenti altrettanto importanti. Cominciamo da quello che inizia prima, cioè alle 18:30 in Piazza Drago, ritorna Buongiorno Estate, appuntamento che negli anni è diventato il simbolico, e quindi simbolo, iconico, benvenuto alla stagione estiva jesolana. E un augurio anche di buon lavoro per tutti gli operatori. Nato da un'idea di Morris e Federico Marigo, Andrea Carpenedo e Massimiliano Vianello, l'evento riunisce operatori turistici, associazioni di categoria e cittadini in un momento di festa e condivisione dedicato a quella che in dialetto si chiama la stagione, ovvero sia la stagione estiva, intesa come anche il lavoro. Quindi tradizione vuole che la serata si apra con il taglio dell'anguria, gesto simbolico che segna l'inizio dell'estate. Tra l'altro,

0: programma musica, DJ set, brindisi e specialità gastronomiche. Tutto questo ha anche uno scopo benefico, perché quanto raccolto sarà destinato a finanziare iniziative benefiche concordate anche con l'amministrazione comunale. Ma dicevamo che quella di domani è una giornata doppiamente importante per due appuntamenti, perché inizia anche la quarta edizione di Festival Acqua. Quindi da domani, 9 giugno al 26 giugno, Festival Acqua, evento che spazia tra musica, divulgazione scientifica, poesia, narrazione e psicologia. Sulla riva è il tema scelto per questa edizione. Particolarità di questo evento: tutte le iniziative, tutti gli spettacoli si tengono direttamente sulla spiaggia, praticamente con il mare a fare da naturale quinta. Primo appuntamento 20:30, il concerto, forse è inopportuno definirlo così, ma comunque l'esibizione di Rafael Gualazzi con Concerto Piano Solo. Rafael Gualazzi porta sulla riva un linguaggio musicale libero e pulsante, dove jazz, blues e canzone d'autore si intrecciano in un dialogo continuo con l'acqua. Per altri approfondimenti su questo e altri appuntamenti della città, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata!
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.
1: Will you tell me once again how we're gonna be just friends?

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ballottaggi in 42 città italiane con affluenza in calo al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno delle amministrative. Nei capoluoghi di provincia il centrodestra vince a Lecco, Arezzo e Macerata, mentre il centrosinistra si impone ad Agrigento e conferma Chieti e Trani. La premier Giorgia Meloni scrive sui social e parla di conferma della forza della sua coalizione. Israele sospende gli attacchi contro l'Iran su richiesta di Donald Trump, ma annuncia la prosecuzione dei raid contro il Libano. Secondo fonti israeliane, colpito il sud del paese dopo la sospensione delle operazioni iraniane. Scuole chiuse in Israele per il secondo giorno. Appello alla moderazione del premier pakistano Sharif. La Procura di Roma ha aperto un'indagine sul senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice di violenza sessuale per fatti risalenti a oltre un anno fa negli uffici parlamentari di San Luigi dei Francesi. Indagato anche un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro e poi scoraggiato la denuncia. Il senatore respinge le accuse e si dichiara estraneo ai fatti. Entrambi potrebbero essere sentiti dagli inquirenti nei prossimi giorni. Intesa San Paolo lancia un'OPAS volontaria e totalitaria da oltre 30 miliardi su Banca Monte dei Paschi di Siena, con un premio del 12,5% sul valore di borsa. L'operazione, approvata dal CDA, arriva dopo la proposta di Banco BPM su MPS. Nel progetto rientrano anche accordi industriali con Unipol e Biper, oltre alla riorganizzazione di partecipazioni in Mediobanca e Generali. Applausi al congresso dei deputati spagnolo per il discorso di Papa Leone XIV. Il pontefice ha richiamato il valore della libertà religiosa, sottolineando che lo Stato deve rispettare e tutelare la fede, senza escluderla dalla vita pubblica, né ridurla al silenzio, ma senza privilegi o imposizioni. Yannick Sinner ha svolto controlli medici al San Raffaele di Milano per approfondire il malore accusato al Roland Garros che lo ha costretto ad abbandonare il torneo parigino. Dagli esami non sarebbero emerse criticità. Il tennista numero uno al mondo ha lasciato l'ospedale Meneghino e da mercoledì riprenderà la preparazione a Monte Carlo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo, spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.
1: I'm just trying to tell you how it feels.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Grazie con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: closed.
1: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

Spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Noi due siamo bravi

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.